Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ardine, Ard